Corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti, corri a tutti

0: mai penso tanto figurare in cor mondo come in esse.
1: Lasciatemi veder,
0: andrà benissimo. Siam tu quella statura, tu la ciacca.
2: Che fai?
0: Niente paura.
2: E se qualcuno entrasse?
0: Entri, che mal facciamo. La porta chiuderò. Ma puoi conciarmi i capelli?
2: Una mia cuffia, prendi nel cabinetto.

0: signora è partita. L'attendeva un calesse e sulla via già corre di Parigi. Annina pure prima di lei spariva.
1: Il so ti calma,
0: che vuol dir ciò?

0: Chi è là?
1: Il signor Germont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio, per voi di qua non lunge, mi diede questo scritto.
0: Di Violetta. Perché son io commosso? A raggiungerla forsella m'invita. Io tremo. O ciel. Coraggio, Alfredo, al giungere.